contenti, io su celebrate. Arrasso de, sto in Spagna, sem strazen. Nemo slogit, nevi, starie o prana o sodu. Sa telefonu i te damas,

0: Fiato si conosce fitta
1: Nella pioggia
0: A proemi Poc ac Se sa scelte Srotta tutta cica al vascio tez Sac se sa scelte

0: Cosa stupido, Gregor of Brotis, o chiedis di Peppi Prussa?
1: Oggi sparon a Ferdinand a Josefa Prussa, Gemgeleo, os naset 27.

0: voci, digne d'attendine gli arighen, fece di Gregorio. Steris, tu vedia migliore, stava se per la sorice, i te pro secondo. Che genine svettivi, nostro vai darà scusase, ci dubiti se su leo, o se ti avvixi si su pensare o sboci, stitulem, Besitza, o Argentiner.
1: Tacto, mil of scelezco, of purgiacu.
0: Parlo, parlo, o tutto una mita, poro gemmeri, pros, se sei su di lesa dei cal, sane o testa ventu,

credo, pommozzi, lo ha detto, o se degli credo. Ah, si c'è nada, sono la presa.

0: braccio, scrapa rose mo papiru. Uide che se tanto gemot.
1: Ciò este, o sento lini papros.
0: Acti scenda cugogli.
1: Ciò scielat.
0: Pacto sa giusto, o si tingi la tostat.
1: Amo, o padonzi, te ci fai bravi, se patici. Attaccare, attaccare! Sei leggido, prima te nasuri, o advocate!
0: Arvito, musit do stat! Suta di domici! Arusi nemita come sciuta, o baglia! Mi brusso tu la suruti, te sa mezza, o c'è chiedi!
1: Dopo, vasino, gli altri

0: che vi è del dottore. Ciò vi è, sin so se cosa ciò. Credo pui de te popu sovado.
1: E così mi è, Gina.
0: Ma ne va posada, popu se sbo prendio.

0: Ciascuna.
1: Ustro et esse, Eugenia jedeme.
0: Oh.
1: Das Spagnetska.
0: Las nite.
1: Moi es un emitz, melisha se jachni nevratim. Vidite, co sile su. Matildi nisperti. Grazie rosmiet, ma ti dai in moi

0: plus in favola.
1: Pulce! Accede il bevissimo!
0: Silenzio! Voi è già di scappessera. Ode c'è ste cristice, tutta fotografia, e tu baci con pis. Vi morie, baci doni. Apposta la semi, vece tutto destino. Tom, posso me la cecce cest?

0: Capito?
1: Alla prossima!
0: Ti dico, se mi tolisti tu! Tal disti dai e papà, tal a tu scelti che mi faccio pulas.
2: Ale, ti tu c'è zizzata.
0: Rispondi a me, ma tu pulla.
2: O se mi lasi.
0: Ne tu tatas, un po', ne tu tatti, capisci?
2: Dico, savo lei.